sposò un gastone sua salita e un ombre sua hermosa mujer se accapigliarono fino alla morte. Un solo ricordo di questo sfortunato amor, una scritta piegaña di pizzo sopra la sotana della chica. Due

casa quest'ora i colleghi, scordati li ho già. Chiusi nella toilette a farsi belli, ma che follia. Ah, delirio agguato di nostalgia. La più malinconica seta io affronterò. Con le mani più allegre che avrò. Per raccontare a chi non lo sa.

ma se capita, chissà, se capita un po' di giungla anche per me. E loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrigono musica.